Asante sana. Na noro wa muishoro tu mwe tu gogodha kila tuwabiri ya dagitari. Luetaguwa narigio, derakira, garigwa goko neke suiti, waboi wakwa, kanadute goro gone gere, kaini mahena gioi. Na hena rogeri na narweha masi niru ya tu, shoka mo shie. Kwa hitani ya mahetani rio.